sapevi? Un'an se n'an ciunguang, ciun se gul charang honna. Un'an san ciunguang.